giornata corre veloce, tra lavoro, traffico, impegni e pensieri. Ogni tanto serve fermarsi un attimo. Accendi Love FM, la musica giusta per i momenti che vuoi con più relax.

bionda a aspettare le nuvole. È diventato un grosso suonatore di chitarre e stravede per una donna chiamata Lisa. Quando le dice: tu sei quella con cui vivere,

La Lombardia si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB+. Il suono perfetto.

0: anche quando guido ascolto Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: minuti. Love FM.
1: Nel silenzio della notte, lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità. Buonanotte.

Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: non è poi la fine del mondo.
1: Anche durante le attività domestiche, Love & Pen mi fa compagnia e mi fa cantare.
2: Love & Pen.
1: Sì, con Love & Pen sto bene.

Lombardia si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB+. Il suono perfetto.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica transita una perturbazione atlantica sull'Italia, impegnerà un po' tutte le regioni ma si concentrerà prevalentemente al centro-nord, dove avremo nuvolosità diffusa, piogge e rovesci per gran parte della giornata, più consistenti tra Liguria e Toscana, in temporanea attenuazione poi verso sera. Al sud qualche piovasco in transito rapidamente al primo mattino, poi tempo in miglioramento con anche ampie schiarite per venti da sud che rinforzeranno dal pomeriggio. Temperature dunque piuttosto miti al sud, valori invece in calo le massime al nord, dove non andremo oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sahariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno che sa di casa, di tempo ritrovato, di momenti semplici. È domenica. Buona domenica dalla tua Love FM.

0: Love FM.
1: Love FM.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Domenica 10 maggio 2026, 130° giorno dall'inizio dell'anno. Auguri a tutte le mamme. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Cataldo.
0: Indovina un po'.
2: C'è in inverno, estate e primavera, ma non in autunno. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 10 maggio del 2006, Giorgio Napolitano viene eletto presidente della Repubblica Italiana. È il primo presidente già esponente del Partito Comunista Italiano.
0: Lo sapevi che...
2: La variabilità del battito cardiaco è un indice di buona salute. Significa che il corpo sa adattarsi ai cambiamenti e agli stimoli esterni. Un cuore troppo regolare, paradossalmente, può essere segno di problemi.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è aforisma. Il termine indica una massima, una frase che in poche righe esprime con parole ispiratrici un significato profondo su concetti e temi importanti della vita. Deriva dal latino aphorismus, a sua volta dal greco aphorismos, e significa definizione.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: In città la legge sei tu, qui sono io, dal film Rambo.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: C'è in inverno, estate e primavera, ma non in autunno. Cos'è? La lettera E.
0: L'almanacco del giorno torna più tardi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

è la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: Love FM News.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Dopo giorni di preview a Invito, in un tourbillon di polemiche, ha aperto finalmente al pubblico l'edizione più che contestata della Biennale d'Arte di Venezia. Dopo le proteste e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, venerdì momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele, con i manifestanti che sono entrati in contatto con gli agenti in tenuta antisommossa, mentre una ventina di padiglioni nazionali rimanevano chiusi per protesta. E dopo settimane di duro scontro tra il presidente della Biennale Buttafuoco e il governo, l'inaugurazione del padiglione Italia, sostenuto dal Ministero della Cultura, ha visto il deserto istituzionale, a ribadire la frattura tra il ministro della Cultura Giuli e la Fondazione. All'inaugurazione del padiglione Venezia, invece, il leader della Lega Salvini, che in rotta con la linea della Meloni, ha sostenuto la gestione di Buttafuoco e l'apertura alla Russia. Presente anche l'ex governatore, ora presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, sostenitore dell'autonomia di Buttafuoco. A Roma è anche il weekend di Race for the Cure. Per chi si registra e partecipa alla maratona, diventata la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia, sarà possibile visitare gratuitamente il parco archeologico del Colosseo in questo weekend. Per ottenere il biglietto gratuito di Colosseo, Foro Romano e Palatino, sono state predisposte speciali corsie per evitare file. Nella capitale molti musei civici rimangono gratuiti per la giornata in memoria delle vittime della mafia, che quest'anno sabato commemora il 48esimo anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, e allo statista è dedicato il libro di Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità. Il titolo è stato presentato a Roma con la partecipazione di Pier Ferdinando Casini, che ha scritto la prefazione, di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e dell'ex ministro della Cultura Dario Franceschini. E così ribadisce l'importanza dell'eredità politica di Moro Alberto Losacco, al microfono di Nicola Compagnone.
2: Beh, Aldo Moro ci lascia una lezione importante che vale per il nostro paese, ma vale anche per il centro-sinistra, per il Partito Democratico. La lezione principale è quella del pluralismo e del governo della complessità. Moro ha sempre cercato di governare appunto la complessività e non di evitarla, cosa che purtroppo in politica sta accadendo negli ultimi anni molto di frequente. Se ne vedono le conseguenze, mentre la democrazia si fa sempre costruendo insieme a qualcun altro. Questa è la grande lezione di Moro.
1: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Alle mamme che fanno tutto e fanno sembrare tutto normale. A quelle che ci hanno dato forza anche senza dirlo.

0: su Love FM, i classici che hai amato, i successi che amerai.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot.

0: Solo una piccola pausa e la magia della musica torna da te. Rimani con noi, sei su Love FM.
1: Non so da dove arrivi,

0: su Love FM
1: è il momento delle stelle
0: con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Buongiorno, buona domenica. Oggi è il 10 di maggio e questo è il nostro momento dedicato ai consigli delle stelle. Ariete, se dovete riappacificarvi con qualcuno, questa è la giornata giusta per farlo. Sarete aperti e disponibili anche in amore e questo vi permetterà di migliorare l'intesa con il partner, se ne avete uno. Toro, al lavoro siete intuitivi, osservate con pazienza ciò che accade intorno a voi e così riuscite a farvi un'idea precisa sui nuovi collaboratori. In amore, date sfogo alla fantasia. Gemelli, nel lavoro sarà un momento eccezionale, pertanto non sprecate tutte le belle opportunità che il cielo vi offre per superficialità o pressapochismo. Cancro, perché in coppia dovrete fare attenzione alle lusinghe appassionate e ai facili coinvolgimenti, correte il rischio di complicarvi non poco la vita. Leone, se avete il cuore libero, approfittate dei generosi influssi planetari per attirare l'attenzione di chi vi piace, utilizzando un pizzico di coraggio e astuzia. Vergine, il settore lavoro gode di ottime influenze. La vita di società e il rapporto con chi vi sta accanto ogni giorno occupano un posto di primo piano. Corpo e mente reclamano riposo. Bilancia, in ambito affettivo avrete modo di risalire la china, di riparare a degli errori commessi nel recente passato. Siete voi i primi ad avere bisogno di vicinanza e comprensione. Scorpione, il vostro partner potrebbe sentirsi frustrato per l'insicurezza che gli trasmettete inconsapevolmente. Giorno produttivo per chi ha un'attività autonoma. Sagittario, al lavoro non dovete preoccuparvi se i tempi di riscontro vi sembrano troppo lunghi. In ambito affettivo avrete molta comprensione da parte della persona amata. Capricorno, sul lavoro c'è qualcuno che vi osserva con sollecita attenzione. Sarebbe il caso di dedicare anche più tempo alla vostra casa, fare un po' più di ordine nell'ambiente in cui vivete. Acquario, darete il meglio di voi stessi e sarete apprezzati per la vostra onestà e per la vostra dedizione verso gli altri. Adotterete delle nuove tecniche per riuscire al lavoro. Pesci, l'umore oscilla e le relazioni si fanno stridenti. Volete litigare con gli amici o con il partner? Evitate, mostrandovi invece più disponibili e accomodanti. Buona giornata, buona fortuna, a bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: Nove FM.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù

0: Sono le 7 e 58 minuti.
1: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Domenica, lascia andare la fretta e tieni solo ciò che conta. Buona domenica dalla tua Love FM.

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica transita una perturbazione atlantica sull'Italia, impegnerà un po' tutte le regioni ma si concentrerà prevalentemente al centro-nord, dove avremo nuvolosità diffusa, piogge e rovesci per gran parte della giornata, più consistenti tra Liguria e Toscana, in temporanea attenuazione poi verso sera. Al sud qualche piovasco in transito rapidamente al primo mattino, poi tempo in miglioramento con anche ampie schiarite per venti da sud che rinforzeranno dal pomeriggio. Temperature dunque piuttosto miti al sud, valori invece in calo le massime al nord, dove non andremo oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sahariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Domenica 10 maggio 2026, 130° giorno dall'inizio dell'anno. Auguri a tutte le mamme. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Cataldo.
0: Indovina un po'.
2: C'è in inverno, estate e primavera, ma non in autunno. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 10 maggio del 2006, Giorgio Napolitano viene eletto presidente della Repubblica Italiana. È il primo presidente già esponente del Partito Comunista Italiano.
0: Lo sapevi che...
2: La variabilità del battito cardiaco è un indice di buona salute. Significa che il corpo sa adattarsi ai cambiamenti e agli stimoli esterni. Un cuore troppo regolare, paradossalmente, può essere segno di problemi.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è aforisma. Il termine indica una massima, una frase che in poche righe esprime con parole ispiratrici un significato profondo su concetti e temi importanti della vita. Deriva dal latino aphorismus, a sua volta dal greco aphorismos, e significa definizione.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: In città la legge sei tu, qui sono io. Dal film Rambo.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: C'è in inverno, estate e primavera, ma non in autunno. Cos'è? La lettera E.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud... A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento. In aumento.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: minuto. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
3: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale è molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e uno straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
2: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa: la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo, a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia, il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in 2 set, avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, eliminata tra le donne Paolini, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi, il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Nel sabato degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore. Yannick Sinner, atteso all'esordio in serata contro l'austriaco Hofner, vince di fino 6-3-6-4 e commenta:
5: partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
4: Al turno successivo, il terzo, il numero uno al mondo sfiderà Popirin. Sorridono anche Bellucci e Cobolli. Il primo batte in rimonta l'argentino Echeverri, il secondo a casa sua festeggia contro il francese Atman in 2 set. I due se la vedranno contro l'andaluse e Tirante. E ancora a completare la festa nel maschile c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri: Musetti contro Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kirstea.
2: Ed è tutto, più tardi.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
7: Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole.
16: Pensieri e parole.
17: Mamma, la parola più bella sulle labbra dell'umanità.

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

0: E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi. Su Love FM
1: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Buongiorno, buona domenica. Oggi è il 10 di maggio e questo è il nostro momento dedicato ai consigli delle stelle. Ariete, se dovete riappacificarvi con qualcuno, questa è la giornata giusta per farlo. Sarete aperti e disponibili anche in amore e questo vi permetterà di migliorare l'intesa con il partner, se ne avete uno. Toro, al lavoro siete intuitivi, osservate con pazienza ciò che accade intorno a voi e così riuscite a farvi un'idea precisa sui nuovi collaboratori. In amore, date sfogo alla fantasia. Gemelli, nel lavoro sarà un momento eccezionale, pertanto non sprecate tutte le belle opportunità che il cielo vi offre per superficialità o pressapochismo. Cancro, perché in coppia dovrete fare attenzione alle lusinghe appassionate e ai facili coinvolgimenti, correte il rischio di complicarvi non poco la vita. Leone, se avete il cuore libero, approfittate dei generosi influssi planetari per attirare l'attenzione di chi vi piace, utilizzando un pizzico di coraggio e astuzia. Vergine, il settore lavoro gode di ottime influenze. La vita di società e il rapporto con chi vi sta accanto ogni giorno occupano un posto di primo piano. Corpo e mente reclamano riposo. Bilancia, in ambito affettivo avrete modo di risalire la china, di riparare a degli errori commessi nel recente passato. Siete voi i primi ad avere bisogno di vicinanza e comprensione. Scorpione, il vostro partner potrebbe sentirsi frustrato per l'insicurezza che gli trasmettete inconsapevolmente. Giorno produttivo per chi ha un'attività autonoma. Sagittario, al lavoro non dovete preoccuparvi se i tempi di riscontro vi sembrano troppo lunghi. In ambito affettivo avrete molta comprensione da parte della persona amata. Capricorno, sul lavoro c'è qualcuno che vi osserva con sollecita attenzione. Sarebbe il caso di dedicare anche più tempo alla vostra casa, fare un po' più di ordine nell'ambiente in cui vivete. Acquario, darete il meglio di voi stessi e sarete apprezzati per la vostra onestà e per la vostra dedizione verso gli altri. Adotterete delle nuove tecniche per riuscire al lavoro. Pesci, l'umore oscilla e le relazioni si fanno stridenti. Volete litigare con gli amici o con il partner? Evitate, mostrandovi invece più disponibili e accomodanti. Buona giornata, buona fortuna, a bientôt!
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: 9 e 59 minuti. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid, nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiane e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo, ricercato dai carabinieri, era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
3: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: C'è chi trova tempo per tutto e soprattutto per te. Oggi celebriamo chi riesce a farlo con il cuore. Buona festa della mamma, da Love FM. Il weekend è il tempo perfetto per godersi le piccole cose. Il primo sorso di caffè, l'aria fresca del mattino, un bacio che risveglia e la musica della tua vita. Buon weekend da Love FM.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le digital radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.
4: Nada por aquí, nada por allá, que le vamos a hacer?

0: Love FM.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
10: Una mamma può affrontare il mondo intero con una mano, se con l'altra stringe quella di suo figlio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: così. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla, a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia, attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Alle mamme che fanno tutto e fanno sembrare tutto normale. A quelle che ci hanno dato forza anche senza dirlo.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
3: Ok, ecco la radio in diretta.
2: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

che mentre mi alleno o faccio jogging ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Una buona madre vale 100 maestri.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cagare!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

Sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Sì, con Love FM.

0: Sono le 15 e un minuto. Love
1: FM. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Sono canzoni che parlano di te, perché le hai vissute, e altre che stanno solo aspettando di entrare nella tua storia. Che sia un ritorno, una scoperta o solo un momento da sentire, Love FM ti accompagna, semplicemente.

0: ricordi che tornano, canzoni che restano. Su Love FM, una hit che ti sorprende.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: 16 e 2 minuti. La Beppe.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: C'è chi trova tempo per tutto e soprattutto per te. Oggi celebriamo chi riesce a farlo con il cuore. Buona festa della mamma.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ehi tu, lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it. Buona

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà instabile sulle regioni settentrionali, ma anche parte del centro, con piogge e temporali sparsi. Qualche fenomeno rischierà di essere intenso, specie tra Liguria, Alta Toscana e Nord-Est. Meglio sulle regioni meridionali, con un po' di residua variabilità, ma poi torneranno ampie schiarite. Domani continuerà a splendere il sole al sud e tornerà a splendere il sole anche sulle regioni del centro. Solo delle nubi di tanto in tanto potranno insistere lungo il versante tirrenico. Ancora molta instabilità invece al nord, specie su Alpi e Prealpi. Temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole.
13: Pensieri e parole.
14: Mamma, la parola più bella sulle labbra dell'umanità.

fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi. Perfino il tempo si è fermato

0: tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Alle mamme che fanno tutto e fanno sembrare tutto normale. A quelle che ci hanno dato forza anche senza dirlo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: Sono le 19 in punto. Love FM.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Una mamma può affrontare il mondo intero con una mano, se con l'altra stringe quella di suo figlio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

0: Sono le 19 e 59 minuti. Love
1: FM. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Anche questa sera Love FM è la radio che viaggia con te. Accendi il motore, sintonizzati sulle tue canzoni preferite e lascia che la musica faccia da colonna sonora alla tua avventura. Buon viaggio!

0: Stai ascoltando Love FM.
1: Senti, non si cammina ad occhi chiusi, e alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sono le 20 e 58 minuti. Love
1: FM. Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Il fronte atlantico giunto quest'oggi sull'Italia insisterà anche nelle prossime ore al centro-nord, portando ancora delle piogge dei rovesci nella notte, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma anche

0: sud, con anche ampie schiarite. Qui le temperature saranno anche in aumento per la presenza di venti da sud, a massime anche fino a 26-27 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Il filo di Sofia, dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Una buona madre vale 100 maestri.

non soffro per te, non so fare l'attore.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Pubblicità in arrivo, ma non cambiare frequenza. Resta su Love FM. Torniamo subito con il meglio della musica che ami.
2: Se un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che

0: Sei un bambino a cui devo insegnare le cose base prima di partire. Sei un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Radio Love FM.

0: Anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro.

adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: due.
1: I due minuti.
2: Love FM.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

parlare con te. Non so nemmeno per dirti cosa. Delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te.

www.lovefm.it, anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

mentre cucino tra profumi e sapori, Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: ricordo che riaffiora con una canzone, una novità che ti conquista al primo ascolto.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: C'è un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ci sono melodie che parlano direttamente al cuore, senza bisogno di altro. Su Love FM lasciamo che siano loro a raccontare i momenti più belli della tua vita. Solo musica, solo emozioni, nessun filtro. Love FM, vivi la colonna sonora dei tuoi ricordi, semplicemente.

0: mentre guido immersa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

ma certe melodie restano. Love FM ti fa vivere ogni istante con la musica che ha segnato la tua storia. Canzoni senza età, emozioni senza tempo.

Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Love FM.
1: Le canzoni non hanno bisogno di tempo, vivono nei ricordi. Love FM, il luogo dove ritrovi le emozioni che non ti hanno mai lasciato.

0: anche durante le attività domestiche. Love & Pen mi fa compagnia e mi fa cantare. Love & Pen. Sì, con Love & Pen sto bene.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso.

0: Love FM.
1: È nell'abbraccio della notte che il tempo perde identità e il sogno diviene realtà. Buonanotte, lovers. Buonanotte da Love FM.